0: volte basta davvero una sola parola, una parola come hideaway, un rifugio, un posto dove nascondersi. Ma questa canzone nel 1995 ha fatto esattamente il contrario, è uscita dal rifugio ed è finita praticamente dappertutto. Hideaway è una delle grandi tracce della house di metà anni 90, costruita attorno a quella combinazione che in quel periodo funzionava molto molto bene. Una voce immediatamente riconoscibile, un groove irresistibile e un ritornello che ti fa dimenticare qualsiasi intenzione di stare fermo. E allora il nostro hideaway può anche aspettare, perché oggi noi non ci nascondiamo proprio da nessuna parte. La numero uno di questa Dance Floor Parade è di Lacey, Hideaway. Piaciuta? E allora sapete cosa fare? Votatela. 3 Rex Anthony, Catherine Matrix, 2 Ziggy Marley and Melody Makers, Power to Movia. 1 di Lacey, Hideaway. Questo è il podio di oggi, targato 23 settembre 1995. 3 brani, 3 mondi e un 95 che continua a dimostrarci quanto fosse difficile mettere la dance dentro una sola definizione. Techno, house, reggae contaminato con la club culture. Questa è la fotografia di oggi. E adesso sta a voi. Hackeratela. Fate la vostra. Votate sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni. Perché la Dance Floor Parade non è soltanto una classifica che vi racconta un passato. È una classifica che continua a riaccendere i vostri ricordi. 23 settembre 1995. L'estate è ufficialmente agli sgoccioli. Ma voi provate a dirlo alla pista da ballo, perché qui dentro c'è ancora voglia di musica. E forse è proprio questo il bello del 1995. Mentre il calendario cambia stagione, la dance continua a cambiare pelle. 20 canzoni, 60 minuti, una nuova cartolina spedita direttamente dagli anni 90. Io sono Flavio e questa era la Dance Floor Parade. Appuntamento al prossimo viaggio. Nuova data, nuova classifica, nuove storie, ma una sola macchina del tempo. Quella che parte premendo play. Da Flavio è tutto. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor!
1: Dance Floor.
3: You know what time it is?
2: Sono le 2:03.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
1: Anni 2000.

0: era Made in Italy. Radio Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: Dance Floor.
17: Back to the 90s.
18: La radio ufficiale degli anni 90.

0: commerciale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

en todos. Todo en todos. Give me a fat man. Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
7: How do you wanna sound?
8: Welcome to the Dance Floor.
9: Su Radio Dance Floor c'è

0: secondo Fabri DJ. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1994.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Pick the bum bum.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.

0: Ciao D'Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline 1993.

0: pure music. No commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:04.
3: Dance Floor.

Everybody Wanna Rock. Porta socchiusa, musica che arriva da un'altra stanza. All'inizio senti solo dei pezzi, una cassa, una voce, qualcosa che non metti ancora bene a fuoco. Poi fai due passi verso la porta e il resto viene fuori.

La cosa divertente è che fino al secondo prima non eri nemmeno sicuro di ricordarla. Su Dancebox arriva Blue Beat.

Quando restano due dischi si sente, non perché la musica rallenta, perché inizi già a capire che quest'ora sta per chiudersi. E allora l'ultimo tratto non lo accompagniamo alla porta, lo lasciamo ancora qui. Arriva Imperio, Atlantis.

0: Magari resta un ritornello, magari una frase, magari quel giro che ti ricompare in testa più tardi senza invito. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Io sono Jack, in console con me c'è Casanova e questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume acceso e noi ci ritroviamo qui, su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7 e 4 minuti.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: dropping something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: The best of the 90s.
6: Radio Dance Floor.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. In aumento il traffico in prossimità dei grossi centri urbani. Possibili disagi per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra la barriera di Milano Est e il bivio per la tangenziale nord in direzione Torino. Per quanto riguarda le ferrovie, in particolare Trenitalia, proclamato questa mattina dalle ore 11 alle ore 14 uno sciopero nazionale con possibili ripercussioni soprattutto per la rete regionale. Sempre per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domenica 4 ottobre per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Dance floor. Turn on that radio station.
6: The sound of the 90s.
7: Radio Dance Floor.
8: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
9: All'appuntamento con il meteo, interrotto il caldo torrido estivo con una precipitazione in arrivo da nord-ovest. Per domani su tutta la nostra penisola è prevista una forte pioggia.
10: Mamma come piove,

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1997.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. How do you wanna sound?
3: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, veicolo in panne sulla A14 Adriatica con incolonnamenti tra Vasto Sud e Termoli verso Taranto. Sempre sulla A14 code per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara. Rimaniamo sul tratto pugliese della A14 dove a causa di un incidente è chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto in direzione Taranto. In Campania sull'Autosole code per un veicolo in panne tra il bivio per la diramazione per Capodichino e il bivio per la A3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Trasporto pubblico per quanto riguarda le ferrovie, in particolare Trenitalia, ha proclamato questa mattina dalle ore 11 alle ore 14 uno sciopero nazionale con possibili ripercussioni sulla rete regionale, intercity e ad alta velocità. Sempre per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domenica 4 ottobre per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Am I interrupting something?
4: Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
6: Identify yourself.
5: Radio Dance Floor.
7: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teddy?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1995.

0: floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor

Lova. Now Mr. Lova. Now Mr. Lova. Lova. Now Mr. Lova. Lova.

0: Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Puglia è chiusa la 14 Adriatica per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due furgoni, di cui uno ribaltato, tra Molfetta e Bitonto verso Taranto. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda, in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Sempre sulla 14 code per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, file anche verso Taranto, sempre per cantiere tra Bologna Panigale e Ramo Casalecchio, e proseguendo altre code per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare. In Lombardia sulla tangenziale ovest 5 chilometri di coda per incidente tra il Bivia 7 e l'uscita di Baggio Cusago verso la 8 dei Laghi. In Liguria sulla 10, Genova 20 miglia, ci sono code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. E sull'Autosole rallentamenti per traffico tra Attigliano ed Orte verso Milano. Ci spostiamo in Campania sulla 16 Napoli-Canosa, dove ci sono rallentamenti per lavori tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Trasporto pubblico, per quanto riguarda le ferrovie, in particolare Trenitalia, ha proclamato questa mattina dalle 11 alle 14 uno sciopero nazionale con possibili ripercussioni sulla rete regionale Intercity e alta velocità. Per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipiamo che domenica 4 ottobre, per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle 9 alle 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Radio Dance Floor
3: 1994.

0: dance floor.
1: The sound of the 90s.
2: Come nell'infinito del sole, dal raggio che attraversa il mare, libero di possedere e volare.

per decollare. Stai per decollare. Stai per decollare.

0: Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, sulla A4 Milano Venezia code per un incidente tra Sirmione e Brescia Est in direzione di Milano. Sul tratto appenninico dell'Autosole code per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e il bivio per la 1 variante in direzione di Firenze. Passiamo in Veneto, sulla A4 Venezia Trieste per un veicolo in fiamme chiuso temporaneamente all'allacciamento con la A27 Venezia Belluno provenendo da entrambe le direzioni. In Abruzzo chiusa temporaneamente anche la A14 Adriatica tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara per materiali dispersi. In Campania sulla tangenziale di Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra Arenella e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Trasporto pubblico, per quanto riguarda le ferrovie, in particolare Trenitalia, ha proclamato questa mattina dalle ore 11 alle ore 14 uno sciopero nazionale con possibili ripercussioni sulla rete regionale, intercity e ad alta velocità. Sempre per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domenica 4 ottobre per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
4: Radio Dance Floor.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teddy?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua, in mezzo ai mattoni, che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1999.

0: mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Pure music, no commercials.
18: The best of the 90s.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: Checo, you're ready?
5: Nicola.
1: Checco Curvasce e Daniel Jack presentano
0: Master Check
1: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90 su
8: di noi, nemmeno una nuvola
7: da capo. Eccoci qua, comincia un altro Masterchef 90. Welcome everybody, staremo insieme un'oretta anche questa volta. Per fare cosa? Mandarvi Ermelio di Ermelio della musica 90 e dei primi del 2000, zompettando qua e là tra una decade e l'altra. Ma anche no, nel senso che poi magari in qualche caso ci concentriamo e mandiamo soprattutto le robe più belle di un periodo per l'appunto conciso. Dennis Jack, cosa sto dicendo?
9: Pizza bomba, troppi cioccolatini, eh?
7: Anche il fatto che sto bevendo acqua e basta. Ormai gli alcolici non li tocco neanche più. Vedi che sono tutto...
10: Tranne l'ultimo live Masterchef 90.
7: Salvo nell'ultimo live di Masterchef 90, quando allegramente ho bevuto un litrozzo e mezzo di Varsider. Mi ha chiamato qualcuno dalla Germania e ha detto: e in giudico mie poche puttananze, mi stai bevendo tutte quante le risorse di Germania. Vabbè, avevo dimenticato sta roba di tre boccali prima di cominciare così tanto per...
9: Benvenuti!
7: Cominciamo subito. Dall'altra parte c'è Dennis Jack, che invece il boccale non l'ha bevuto perché si è tolto la maschera, si è girato, ha bevuto il boccale, ha richiuso il boccale, si è tolto la maschera, ha bevuto quello e si è confuso fra boccale e maschera.
11: Faccia di culo.
7: Cominciamo subito con gli FBI Project e questo è Rich in Paradise senza Verstappen.

0: Dance con Show Me Love. Che tu poi dici, cosa fai? Cosa dici? Cosa dici Dance Jack? Cosa dici? Show Me Love. No, che poi uno pensa, cosa pensa? Cosa pensa? Che sei una figona pazzesca, libera. No, aveva due figli. Aspetta, no, Robin S, il diminutivo di Robin Stone, Robina la pietra. E quando ha registrato questo disco era già madre di due children, di due bambini, e lavorava come segretaria in un ufficio. Poi nel weekend si esibiva, lasciando un bimbo qua, un bimbo là. Io Chomi con la tête.
1: No.
0: Vabbè, si esibiva in alcuni locali come cantante R&B e fu notato dal Champions Records. Infatti poi dopo ha fatto sette figli col proprietario dell'etichetta discografica.
2: È vero!
0: Bevi un po' di Val Steiner che ti fa bene. Arriva Cassius featuring Steve Edwards e questa è Sound of Violence dal 2002.

fatto che abbiamo più volte analizzato il testo di questa canzone qua, no? E la domanda è sempre la stessa. Cosa vorrà dire tipo sucking das canto? Allora, c'è uno che scrive canto che si fa ciuccia. Vabbè, comunque fateci sapere la vostra, scriveteci sulla nostra fanpage Masterchef 90, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, adesso arrivano gli Inner City e quindi facciamo una roba figa, perché questi qua facciamo le robe fighe. Questa è Do You Love What You Feel dall'89. What You Feel, come lo detto, sì.

0: Smiling People con...
1: bella, bravo, ti sei anche tolto la maschera per sta cagata, bravo, complimenti.
0: Parliamo di Smiling People, no, l'abbiamo ascoltata bellissima dal 2002, oddio, non è che fosse proprio una delle mie...
2: Hai detto bellissima, non è che fosse una delle mie...
1: No, bella per gli altri.
0: Andiamo avanti con Dana Dawson, Three is Family. Adesso fra le cantanti famose del periodo c'è Crystal Waters, come cazzo si chiama, che è abbastanza, cioè è messa sul MILF decotto, ma non troppo. Poi c'è la Sissy Peniston, che madonna, vabbè. Poi c'è Alton Tay, che col passare degli anni, cioè man mano che era giovane,
2: no, che era giovane non si dice,
0: nel senso che è nata giovane. Poi c'è stata
2: una mia amica è nata vecchia
0: con l'amica,
2: non parlo più, basta.
0: No, volevo dirvi che col passare col passare degli anni, poi dopo cosa è successo? Fammi parlare.
2: Sì, ma la domanda è
0: che cazzo c'entra tutto questo con Dana Dawson

0: Shine on me, praise cats. Poveri gatti, poveri gatti, compreso il mio, che abbiamo. Che belli sono i gatti quando andate a castrarli, però,
1: Perché?
0: Sì, l'ho portato oggi, la cazzo del. Perché ne ho due. Io amo gli animali.
1: No,
0: vabbè, comunque mi è capitato il gancio per il titolo. Praise cats, shine on me, miau. Dal 2001, scusate, perché ho letto due? Perché ho ormai le cose, ho l'edema che mi sta avanzando.
1: Hai le catarotte.
0: Le cataratte rotte.
1: Le catarotte.
0: Praise Cats con Shine On Me dal 2001. Adesso arriva quella cosa che finalmente taglia in due, esattamente come i testicoli del mio gatto, il programma in due parti assolutamente uguali fra loro. Ascoltiamo Antoine Clamaran and the Cube Guys con You Got The Love. Arriva il momento del Remix Today.
2: Masterchef 90
3: present Remix Today.

sicuramente fra i miei producer preferiti. Oggi è un programma un po' polemica, ce l'ho con tutti quelli che mandiamo nella nostra playlist. Forse lo sto confondendo. Uno dei DJ producer più noti fin dai primi del 90, passato più volte in quel periodo, uno di quelli che ha fatto storia. Dal nostro Dennis Jack, se potessimo mandarvi tutto quello che ci diciamo in interfono, ma non mandare proprio tutto. Ma l'ho confuso! Antoine Clamaran and the Cube Guys. Perché i Cube Guys mi ricordano sempre le patate con doppia frittura, la doppia cipolla e la salsa al ketchup.

0: da parte, una roba non è proprio dance, non è neanche da un tempo, ne vieni in mezzo, quelle cose che ti fanno ballare però sedere, col culo su e poi il culo giù, Torniamo con CNC Music Factory, Everybody Dance Now! No, trano molto, state qua.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef
1: con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Give me a fat
1: man. Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Partiamo dalla Sicilia, dove a causa di un tamponamento nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante, il traffico è momentaneamente bloccato sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo tra Gallitello e Salemi in direzione di Mazara del Vallo. Ci spostiamo in Abruzzo a causa di materiali dispersi sulla sede stradale, chiusa la A14 Adriatica tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Vasto Sud, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16. Sulla 1 Roma-Napoli, per un incidente, ci sono code per 6 km tra Ciprano e Pontecorvo verso Napoli. È coinvolta una bisarca che ha perso il rimorchio. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. Altro incidente sulla 11 Firenze-Mare, con code per 3 km tra Prato Ovest e il bivio per l'autosole verso Firenze. Coinvolte due auto. Il traffico scorre al momento sulla sola corsia di sorpasso. Ancora per incidente ci sono infine code sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Queste al momento le principali notizie. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Am I interrupting something?
6: Non-stop music is on its way.
7: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
7: Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

0: tornati su MasterChef 90 con Cecco Corvascio e Dennis Jack, e soprattutto tornati con CNC Music Factory, yeah, con Gonna Make You Sweat, ti faccio sudare. Una traccia da record, non soltanto per la quantità, insomma, di pezzi venduti, ma se non altro anche per la lista di film per i quali ha fatto da colonna sonora. In ordine, solo per citarne
1: da capo.
0: In ordine, solo per citarne alcuni.
2: Da capo.
0: In ordine, solo per dirne alcuni. È meglio, vabbè. Il padrone di casa, Sister Act, Space Jam, Una settimana da Dio, Robots, Jared, Old School, ma soprattutto Chick Little.
3: Amici per le penne.
0: Io su questa qua adesso, Dennis Jack, oggettivamente, che cazzo di commento posso fare? Minchia raga, non mangerò più il McChicken per una vita adesso. Vabbè, andiamo avanti che è meglio. Arriva Corona con Rhythm of the Night, Evergreen.
4: Andiamo.

0: featuring Talisa con Make It Right Now. Bella, bella, ma troppo bella. Dal 93 cos'è che avevo io? 16 anni, che sono bello anch'io. Singolo d'esordio del DJ Diego Abare del DJ Diego Abaribi, brano che nacque come una demo casalinga, solo strumentale, sentite qua, fatta con un computer Atari. Ma quale? Quello con cui io giocavo, che c'era Defenders, che c'era l'astronave piccola, Space Defenders, quella roba. E lui ci ha fatto un brano.
1: Sì.
0: Poi, negli studi della Time, fu dato in mano a Talisa cosa?
2: Cosa?
3: Il disco. Ah. Cosa?
0: Che non solo pomeriggio scrisse e cantò il testo di quella che poi è diventata una delle hit più ballate, cantate, suonate negli anni 90. Va bene, andiamo avanti che è meglio. Va, arriva Gala con Freed From Desire dal 95, quindi ancora grandissima dance italiana di Masterchef 90.

0: proposito di Man in Italy, Yusura, li abbiamo ascoltati con Open Your Mind al 92.
1: Yablacap!
0: Primo singolo di Yusura, vincitore dei vari dischi d'oro, creato campionando New Gold Dream dei Simple Minds, una cosa che abbiamo già detto più volte, ma soprattutto aggiungendoci, questa è la roba nuova, è un cane che abbaia in levare. Com'è che abbaia un cane in levare? Perché è così? Quando mi hai detto che la maschera ti dà fastidio al naso, secondo me questa mancanza d'ossigeno incide sulla calotta cerebrale. Allora andiamo avanti con un po' di raffinatezza pura. Arrivano questi questi milord della musica dance del periodo fuck, posto toilet paper, fuck, pussy, lick the pussy, yeah, fuck, kiss my ass. Gula, ma gula l'ho aggiunto io. The Outer Brothers con Pass the Toilet Paper nella Aladino Remix. Open your mind.

0: canzone dal testo piuttosto impegnato, mi scrivono i miei autori, vero? Anche perché è talmente difficile da tradurre che chiediamo aiuto a Google Translate.
1: Vuoi cambiare? Vuoi davvero cambiare?
0: Più o meno.
1: Vieni con me se vuoi cambiare.
0: Ci penso.
1: Cambiare.
0: Sì.
1: Vuoi davvero cambiare?
0: Tra Change e Confusion mi ha insegnato tutte e due. Comunque era un periodo in cui Molella faceva veramente il culo ai puzzle.
2: Il puzzle.
0: Mi sono immaginato Molella che si incula i puzzle. Va bene. No, poi l'ho visto in Sempione un mese fa e quella faccia mi è rimasta impressa. Andavo col passeggino.
2: Andavo col puzzle.
0: Va bene! E a questo punto arriva quella cosa che finalmente dà adito a dare un senso a se stesso, Dennis Jack. Perché? Perché fondamentalmente prende in questo caso, come nella maggior parte dei casi succede, 4-5 pezzi e li fonde fra loro in un'unica apoteosi, in un grandissimo amplesso, in una frank... No, non... No, ascoltiamo il mega mashup di Dennis Jack.
3: Master Jack 90 presents the mega mashup of the week.

0: Era il mega mashup di Davis Jack in questo momento. Stai tranquilla, stai tranquilla. Abbiamo ascoltato i 49ers con Touch Me e poi dopo Sueño Latino, che schifo. Vabbè, dai, sì, ok, bello, altrimenti poi mi scatta la polemica. Vabbè, bello, bellissimo, bravo. Snap con Mary Had a Little Boy, molto bello, molto bello. Mary Had a Little Boy, vabbè. 24/7 I Can Stand It, W Piston Go. È il caso invece di andare. Per ciò che ci riguarda, è stato bellissimo stare con voi. Grazie, grazie a Daniel's Jack.
1: Daniel's Jack.
0: Vabbè, grazie a tutti. L'appuntamento è per la prossima. State con MasterCheck 90. Ciao, ciao.
2: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We'll be back.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 16 in punto.
3: Dance floor.
6: Welcome. Anni 2000.

mission of the

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Dance floor. Turn on
15: that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor. Thank you.

0: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
1: Timeline. Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline, la nostra esplorazione nel mondo degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati, Enrico. Il nostro viaggio ci porta piuttosto lontani nel tempo. È il mese di settembre 1991. Il nostro viaggio può incominciare.
1: Timeline.
4: Primo settembre 1991 continua la fase di dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS. Il processo di disgregazione è iniziato con l'elezione di Mikhail Gorbaciov nel 1985, trasformazione che coinvolse il sistema politico, economico e la struttura sociale dell'Unione Sovietica, fenomeno compreso tra il 19 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991, portando alla scomparsa dell'URSS, all'indipendenza delle Repubbliche Sovietiche e alla restaurazione dell'indipendenza delle Repubbliche Baltiche, dando così nascita ai cosiddetti stati post-sovietici. Il primo settembre l'Uzbekistan dichiara la propria indipendenza, il 9 il Tagikistan e il 21 settembre l'Armenia. A segnare la profonda trasformazione dell'URSS è anche un imponente evento musicale. Il 28 settembre 1991, infatti, a Mosca si tiene uno dei più grandi concerti metal della storia, The Monsters of Rock, con la partecipazione di Pantera, Black Crowes, Metallica, AC/DC ed oltre 1 milione di partecipanti. Non fu solo un evento musicale, ma il segno di una vera rivoluzione, quel cambiamento che la perestroica, la ristrutturazione, la glasnost, la trasparenza di Mikhail Gorbaciov avevano attuato. Monsters of Rock si tenne peraltro al termine di mesi convulsi, lo scioglimento del patto di Varsavia, il 1 luglio 1991, ed il fallito tentativo di colpo di Stato dei 3 giorni compresi tra il 19 e il 21 di agosto, golpe organizzato dagli alti ranghi del KGB e dell'Armata Rossa. Un particolare curioso e certamente più leggero rispetto agli eventi politici a cui ho fatto cenno: il 6 settembre 1991 un referendum popolare restituisce alla città di Leningrado il suo nome originario di San Pietroburgo dopo 67 anni dal cambio di denominazione avvenuto nel 1924. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue nell'esplorazione del settembre 1991. 19 settembre 1991. Sul ghiacciaio del Similau, nelle Alpi Retiche al confine fra Italia ed Austria, sul versante italiano, viene ritrovato un uomo, ritenuto un cacciatore, vissuto oltre 5.000 anni fa. Dal corpo mummificato sarà ribattezzato la mummia del Similauno, più familiarmente Ozzi. È stata una delle più incredibili scoperte archeologiche del secolo. È una mummia dell'età del rame, vecchia di 5.300 anni, con tutti i suoi indumenti e l'equipaggiamento. Dal 1998 l'uomo venuto dal ghiacciaio è esposto al Museo Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano, con tutto il suo equipaggiamento. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio e Timeline.

Nel settembre del 1991, dal 25 al 29, si tiene la carovana per la pace da Trieste a Sarajevo e da Skopje a Sarajevo. Fu una delle più eterogenee manifestazioni di solidarietà transnazionale espresse dalle realtà associative italiane davanti all'ancora aurorale crisi jugoslava, che negli anni successivi avrebbe assunto forme ed esiti drammatici ed estremamente violenti: l'assedio di Sarajevo tra l'aprile 1992 e il febbraio 1996 e gli eventi di Srebrenica, autentica operazione di pulizia etnica ai danni della popolazione musulmana dell'enclave bosniaca nel luglio 1995 ad opera delle truppe ultranazionalistiche guidate da Slobodan Milosevic. Bene, questi sono alcuni dei più evidenti esempi. Dopo essere passati da Fiume, Lubiana, Zagabria, Subotica, Novi Sad e Belgrado, la carovana arrivò a Sarajevo il 29 settembre 1991, dove per l'occasione venne allestito un concerto al quale presero parte anche il FIBA, i Nomadi, il jazzista Gaetano Liguori de Atrio. Il viaggio fu costellato da incontri e serrati dibattiti tra le realtà pacifiste italiane e quelle locali in merito alle problematiche prodotte dal conflitto e sulle prospettive future. Alla chiamata internazionale del convoglio risposero anche esponenti dei Verdi, delle ACLI italiane, della sinistra giovanile, delle Donne per la Pace, di Pax Christi, del Movimento Democrazia. La carovana fu promossa dall'Assemblea dei cittadini di Helsinki, un organismo nato per tutelare i diritti delle etnie e delle minoranze e risolvere i conflitti che ne possono derivare, ed organizzata dall'Associazione per la Pace e dall'ARCI. Il numero degli aderenti fu di circa 400 persone, di cui la gran parte italiani. Per la giornata conclusiva a Sarajevo sopraggiunsero ulteriori 300 pacifisti dall'Italia mediante un volo speciale. E il nostro viaggio nel settembre 1991 ed è Timeline.

Domenica 1 settembre 1991 comincia il 90° campionato di Serie A di calcio. Sono 17 le squadre pronte a fronteggiare i campioni in carica, grazie anche al tandem d'attacco Mancini-Vialli della Sampdoria. Alla Juventus, allenata da Giovanni Trapattoni, arrivano il portiere Peruzzi e il centrocampista Antonio Conte, futuro allenatore dei bianconeri, della nazionale italiana, dell'Inter e del Napoli. Confermato invece il trio di attacco Casiraghi-Schillacci-Baggio. L'attacco della Fiorentina è affidato all'argentino Batistuta. Dopo 13 anni torna in Serie A, allenato da Zdeněk Zeman, il Foggia, che dopo un buon campionato chiuderà al 9° posto. Il Milan ha in panchina Fabio Capello e prende in rosa Albertini e Serena. Vincerà il 12° scudetto, rimanendo imbattuto. Milanista anche il capo cannoniere del torneo, Marco Van Basten, con 25 reti. Si tratta dell'inizio di un calcio rossonero che porterà molti successi negli anni 90. A seguire nella classifica finale ci saranno Juventus, Torino e Napoli, allenato da Claudio Ranieri. E questo è Timeline.

ancora settembre 1991. 24 settembre 1991, Dies Mirabilis della musica per l'uscita nella medesima giornata di tre album destinati a segnarne la storia. Si tratta di Bloody Sugar Sex Magic, quinto album in studio dai Red Hot Chili Peppers, disco in cui è contenuta la celeberrima Under the Bridge, di Bad Motor Finger, terzo album in studio della rock band americana dei Soundgarden. L'uscita fu in realtà posticipata l'8 ottobre 1991 a causa di problemi di produzione, e Nevermind dei Nirvana, la prima uscita della band con il batterista Dave Grohl. Il singolo principale, Smells Like the Spirit, è stato un successo planetario e ha raggiunto il sesto posto nella classifica Billboard Hot 100. Sono stati prodotti inoltre altri tre singoli di successo, Come As You Are, Lithium e In Bloom. Al suo apice, Nevermind vendeva circa 300.000 copie a settimana. Nevermind ha venduto in totale oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo uno degli album più acquistati di tutti i tempi. C'è tanta musica nuova nel settembre 1991. La prima settimana di settembre si apre con un disco di esordio di una delle band più importanti di tutto il decennio e di quel variegato genere chiamato Britpop. Sto parlando dei Blur di Damon Albarn, che danno alle stampe il loro Leisure. A metà mese si registra il ritorno di Mark Knopfler dei suoi Dire Straits con On Every Street, che esordisce alle vette della chart inglese, un successo di pubblico ma non altrettanto di critica. Funziona comunque bene il singolo più famoso, che è Colin Elvis. Il 17 settembre 1991 i Guns N' Roses, la band capitanata da Slash ed Axl Rose, pubblica ben due album in contemporanea usciti lo stesso giorno, Use Your Illusion 1 and 2, dischi che esordiscono nelle prime due posizioni e che raccolgono un grandissimo seguito di pubblico. Brani come Don't Cry, la bellissima November Rain, o ancora Civil War, la cover poi del notissimo brano di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door e You Could Be Mine, sono una serie incredibile di singoli che proiettano i Guns all'attenzione degli addetti ai lavori e li porterà in giro per il mondo con un trionfale tour reso celebre per l'affluenza di pubblico ma anche per il tasso tecnico altissimo delle esecuzioni della band. E questo è Timeline.

0: stiamo esplorando il settembre 1991. In quel lontano settembre, il settembre 1991 appunto, ci sono alcune uscite cinematografiche, una delle quali di netto sapore musicale. Il 27 settembre arriva infatti in Italia il film dedicato ai Doors, The Doors appunto, programmato negli USA dal 1 marzo 1991. Il film fu diretto da Oliver Stone ed è incentrato sulla vita di Jim Morrison a 20 anni dalla morte avvenuta il 3 luglio 1971 a Parigi, dove Jim, The Lizard King, il re lucertola, come era soprannominato per il suo forte interesse per la cultura sciamanica, si era trasferito dopo la registrazione di LA Woman, sesto ed ultimo album dei The Doors. E Val Kilmer ad interpretare il leader dei Doors, scelto per la sua straordinaria somiglianza al vero Morrison, mentre la sua storica compagna Pamela Curson è interpretata da Meg Ryan. Tutto parte dalla facoltà di cinematografia dell'Università della California di Los Angeles, quando Jim Morrison abbandona il corso per i difficilissimi rapporti con i suoi compagni di studio e si dedica alla musica insieme alla vecchia conoscenza Ray Manzarek, con cui fonda la rock band dei Doors, così chiamata dallo stesso Morrison in riferimento all'opera Le porte della percezione, The Doors of Perception di Aldous Huxley. Inizia la straordinaria e al tempo stesso tragica avventura di uno dei gruppi destinati a cambiare la storia della musica del nostro tempo. La pellicola non fu particolarmente apprezzata dalla critica. In effetti, costata 20 milioni di dollari, ne incassò appena poco più di 35 in Nord America. Una curiosità: i tre membri storici dei Doors, cioè Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, vennero contattati come consulenti, ma alla fine il regista Oliver Stone inserì poco o nulla dei loro racconti su Jim Morrison, e questo fece infuriare i tre, che non apprezzarono il risultato finale del film per come ne usciva Jim, soprattutto nella sfera privata.
1: Tutto qua è solo un sogno.
2: Un film di Oliver Stone per celebrare il mito. L'urlo dei Doors, la voce di una generazione.

Il mito che ha incendiato una generazione. The Doors al cinema dal 29 settembre. Timeline.

0: come sempre, il mese di settembre è dedicato alla finale del Festival Bar. Nel 1991 è la 28ª edizione, la finale nel tradizionale scenario dell'Arena di Verona, finale trasmessa il 9 e il 10 settembre da Italia 1. Questa edizione, con la consueta direzione artistica di Vittorio Salvetti, fu condotta da Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Gino Paoli con la canzone Quattro Amici, mentre Marco Masini vinse la sezione 33 giri con l'album Malinconia. Fu, come sempre, un'edizione ricca di ospiti internazionali: Banderas con This Is Your Life, Joy Salinas con Rocky Romance, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Crystal Waters con l'elegante Gypsy Woman, i Roxette con Joy Ride, Seal con Future, Love Paradise o ancora Africa Bambaataa con Just Get Up and Dance. Tra gli ospiti italiani, Paolo Vallesi con Le Amiche, Raff con la splendida Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, ancora gli Stadio con Generazione di Fenomeni o Claudio Bisio e Rocco Tani con Rapput senza fiato. Al festival si affianca la pubblicazione della compilation, particolarmente apprezzata. Sono in realtà due distinte raccolte, si intitolano Festival Bar Azzurro 91 con le canzoni in italiano e Festival Bar International 91, comprendete pezzi internazionali. Da questa edizione in avanti le edizioni in LP e CD saranno identiche per lista dei brani musicali, non manca naturalmente la versione in musicassetta. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio di Timeline.
1: Dietro le quinte di Festival Bar, i cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano si preparano per il quarto appuntamento con la festa più calda dell'estate. Festival Bar, martedì alle 20:30 su Italia 1.

0: come da consuetudine arriva uno sguardo alla programmazione pubblicitaria del settembre 1991, una valida chiave di lettura per avere percezione delle abitudini e degli stili di vita di un tempo ormai molto lontano. L'esplorazione delle pubblicità è molto varia, troviamo naturalmente ancora tanti gelati, onda lunga di una stagione estiva che prosegue dai gelati Giz al classico Algida Magnum o ancora il Calippo Fizz Cola Eldorado. Ritroviamo nella programmazione pubblicitaria i prodotti di un marchio storico, Ferrero, con il claim "Settembre tornano le specialità Ferrero".
1: Con le ciliegie più rosse, le nocciole più ricche, il caffè del nuovo grande raccolto, rifioriscono le specialità Ferrero. Uniche, prelibate, fragranti. Ferrero Rocher, Moncherie, Pocket Coffee. Settembre, tornano le specialità Ferrero.
0: Come sempre è ben presente la Coca-Cola, che nel settembre 1991 propone una raccolta per vincere un soggiorno ad Euro Disney oppure tanti premi con Stappa e Vinci, la classica sfida sotto il tappo o la linguetta della lattina. Dagli scooter alle biciclette ai telimare.
2: Da oggi con Coca-Cola apri e vinci subito 1000 scooter amico Aprilia. Apri e vinci subito 1000 mountain bike Donizelli. Apri e vinci subito 1000 hi-fi system Sony. Guarda sotto i tappi e sotto le linguette Coca-Cola. Sono in palio anche 100.000 telespugna e 1 milione di bottiglie lattine. Concorso Vinci e Stravinci Coca-Cola, più di 1 milione di premi.
0: Gli anni 90 vedono inoltre molte riviste indirizzate alle giovani generazioni, è il caso di Tutto Musica e Spettacolo o del classico Cioè, che a settembre regala un diario scolastico.
3: Ehi ragazzi, ho una sorpresa per voi.
4: E cioè?
3: È il diario.
4: Fantastico, dove l'hai comprato?
3: L'ho avuto in omaggio in edicola.
4: E cioè?
3: Dai!
4: In omaggio? Non ci credo.
3: Sì, è in omaggio con l'ultimo numero di...
4: Cioè?
5: Correte anche voi in edicola. Cioè vi regala un fantastico diario.
0: Inizia il nuovo anno scolastico. L'anno scolastico 1991-92 durò dal 9 settembre 91 al 10 giugno 1992 e la Standa propone la sua linea scuola e se spendi 50.000 lire, Standa ti regala un buono da 10.000 lire da spendere in giochi e musica e altre 10.000 lire in abbigliamento.
6: Vuoi una scuola nuova che tutti ti vorrebbero copiare? La risposta è Standa. 1000 idee nuove per la scuola. E se compri per 50.000 lire, Standa ti regala 10.000 lire da spendere in giocattoli e musica. E altre, sì, altre 10.000 lire nell'abbigliamento. Dillo ai tuoi compagni. Standa, il valore dei soldi.
0: Indimenticabili le pubblicità legate al marchio Mulino Bianco Barilla, Mangia Sano, Torna alla Natura, con raccolte punti e tanti premi molto apprezzati per la loro qualità.
7: Al Mulino Bianco, la ruota dei regali porta grandi novità. Ecco la nuova, elegante tovaglia, impreziosita con un fresco volo di rondini, ricamo 1991. Ancora più raffinata, in puro cotone, con 6 tovaglioni. Raccogli chicchi su tanti prodotti del Mulino Bianco Barilla. Tutte le merende valgono doppio. E per i ragazzi, il nuovo mulino, quello delle meraviglie, con 15 giochi, tutti diversi. Fermati al mulino. Scegli il tuo regalo.
0: Prima di andare ad esplorare il mondo delle auto, ancora un prodotto oggi legato al settore professionistico e certamente di nicchia, le pellicole fotografiche come Kodak Color Gold, nei loro molteplici livelli di sensibilità alla luce della pellicola espressa in ISO.
8: Vede gli stessi colori. Ricorda le stesse emozioni. Kodak Color Gold vede come te, vive come te. E con Kodak Color Gold 100, la confezione col tricolore, puoi vincere subito 100.000 preziose radio.
0: Non manca ovviamente il settore automobilistico, come vi dicevo, sempre presente nella programmazione pubblicitaria di radio e televisioni. La Fiat promoziona la Tipo 2016, la Panda come sempre è molto venduta e ancora la Tempra con il claim "Viaggio in avanti".
9: CX-028, il più basso della sua categoria. Potenza, tenuta, accelerazione. Tempra ha superato i test più difficili per voi.
10: Interessante.
11: Sì, molto.
10: Vuole provare lei?
11: Sì, grazie.
9: Tempra, perché voi possiate andare da 0 a 100 in tutto il tempo che volete. Tempra si sceglie con la ragione.
0: La Ford propone il suo Evergreen La Fiesta, promozionata da Alessandro Nannini, che ne è il testimonial, o ancora la Opel con il lancio della nuova Opel Corsa da 10.821.000 lire, IVA inclusa. Non mancano le auto Audi, in modo particolare Audi 80 Comfort. In conclusione, i due brand automobilistici francesi. Si tratta di spot molto eleganti, supportate da claim di forte impatto. Ad esempio, la Renault Clio, nelle sue diverse varianti, afferma «Io sono, io voglio, io posso, io Clio». Oppure la Renault 21, che è «Voglia di viverla». Mentre la Peugeot pubblicizza la 106 prima edizione «Il tuo modo di essere». E anche questo è Timeline.
12: Pensa ad un'auto che sia un po' come te, che come te abbia voglia di piacere e di farsi guardare, che come te ami la scoperta e un pizzico di avventura. È la nuova Peugeot 106. Le prospettive cambiano, gli orizzonti si allargano. Peugeot 106, il tuo modo di essere.

0: per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio in un lontano passato. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1991. Grazie per questo nostro incontro, vi aspetto al nostro prossimo appuntamento per Timeline. Un saluto da Enrico.
1: Timeline. Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 18 in punto.
1: Dance floor.
4: Welcome.
1: Anni 2000.
5: Welcome to the new millennium.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
16: Radio Dance Floor.
17: The sound of the 90s.
18: Luce Verde Italia.
19: Bentrovati. Disagi sul tratto lombardo della A4 Milano-Venezia, sulla carreggiata verso Milano, in colonnamenti per traffico intenso tra Ospitaletto e Rovato e poi tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla stessa A4 in direzione di Venezia ci sono code a tratti per traffico da Viale Certosa alla barriera di Milano Est e poi proseguendo verso Venezia altri incolonnamenti per incidente tra Palazzolo e Ospitaletto. Procedendo ancora sulla A4, traffico rallentato da Brescia Ovest a Desenzano in quest'ultima direzione. Sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso e lavori, 4 km di coda dalla barriera di Milano Ovest a Nasco verso Genova. Andiamo in Emilia Romagna, attenzione a un mezzo in panne che causa incolonnamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Sulla direttissima della 1 Bologna-Firenze, incidente con 3 km di coda tra il bivio per la variante e Badia verso Firenze. I lavori sulla 14 Adriatica sono causa di incolonamenti in diversi tratti. Nelle Marche si sta in fila tra Pedaso e Grotta Mare nelle due direzioni. In Abruzzo invece 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, mentre chi è diretto a Pescara trova 6 km di fila tra Giulianova e Pescara Nord. Sempre sull'Adriatica arriviamo in Puglia, dove per incendio nei pressi della sede stradale segnaliamo visibilità ridotta a causa del fumo tra Poggio Imperiale e San Severo. Invitiamo a procedere con le dovute cautele. Infine sulla A2 del Mediterraneo, per un mezzo pesante in panne in prossimità di un cantiere stradale, ci sono incolonamenti tra Contursi Terme e Petina verso Reggio Calabria. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
18: Un servizio a cura dell'ACI.
20: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: hai qualcosa di molto, molto, molto speciale per me. Una missione speciale. Allora andrò a dire a mamma che io ti voglio bene. E così ti vorrà bene anche lei.
1: The sound of the 90s. Can get the music on my mind. Take a step and make a move. Mixed by DJ Lil OB.

0: Pronto?
1: Sei proprio tu?
0: Sì, sono io.
1: Scusami, sono emozionato. Sono un tuo affezionato ascoltatore.
0: Ciao, sono qui per te. Dimmi, parlami.
1: Volevo dirti che la tua voce mi fa impazzire, mi fa sognare.
0: Grazie. E mi ascolti sempre, tutte le notti?
1: Sì, sono accanto a te ogni notte, sempre e solo con te.
0: Mi fa piacere, ma

0: realizzare il mio sogno.
1: Non credevo che facessi sul serio. Comunque, ora sono felice che tu sia qui.
0: Ora non sei più solo una voce. Ora non sei più solo un sogno. Sei l'amore. Voglio stringerti, baciarti, amarti.
1: Ehi, aspetta. Non ti sembra di correre un po' troppo con la fantasia?
0: Oh no, questa non è fantasia, perché tu sei vera. Ora sei qui.

the hell?

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance floor.
3: Checo, you're ready?
4: Nicola.
0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
5: Master Check
0: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90 su
8: di noi nemmeno una nuvola.
7: Da capo. Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90. Welcome everybody, staremo insieme un'oretta anche questa volta per fare cosa? Mandarvi Ermeglio della musica 90 e dei primi del 2000, zompettando qua e là tra una decade e l'altra, ma anche no, nel senso che poi magari in qualche caso ci concentriamo e mandiamo soprattutto le robe più belle di un periodo per l'appunto conciso. Dennis Jack, cosa sto dicendo?
9: Pizza bomba, troppi cioccolatini,
7: Ma anche il fatto che sto bevendo acqua e basta, ormai gli alcolici non li tocco neanche più, vedi che sono tutto...
10: Tranne nell'ultimo live MasterChef 90.
7: Salvo nell'ultimo live di MasterChef 90, quando allegramente ho bevuto un litrozzo e mezzo di Varsheider, mi ha chiamato qualcuno dalla Germania e ha detto: "Entschuldigung, mie boche puttananze, mi stai bevendo tutte quante le risorse di Germania". Vabbè, avevo dimenticato sta roba di tre boccali prima di cominciare così tanto per...
9: Benvenuti!
7: Cominciamo subito, dall'altra parte c'è Dennis Jack, che invece il boccale non l'ha bevuto perché si è tolto la maschera, si è girato, ha bevuto il boccale, ha richiuso il boccale, si è tolto la maschera, ha bevuto quello e si è confuso fra boccale e maschera.
11: Faccia di culo!
7: Cominciamo subito con gli FBI Project e questo è Rich in Paradise, senza Verstappen.

0: Show me love. Che tu poi dici, cosa fai? Cosa dici? Cosa dici, Dennis J? Cosa dici? Show me love. No, che poi uno pensa, cosa pensa? Cosa pensa? Che sei una figona pazzesca, libera. No, aveva due figli. Aspetta, no, Robin S, il diminutivo di Robin Stone, Robina la pietra. E quando ha registrato questo disco era già madre di due children, di due bambini, e lavorava come segretaria in un ufficio. Poi nel weekend si esibiva, lasciando un bimbo qua, un bimbo là. Io show me con la tête.
1: No.
0: Vabbè, si esibiva in alcuni locali come cantante R&B e fu notata dal Champions Records. Infatti poi dopo ha fatto sette figli col proprietario dell'etichetta discografica.
2: È vero!
0: Bevi un po' di Val Steiner che ti fa bene. Arriva Cassius featuring Steve Edwards e questa è Sound of Violence dal 2002.

Ci sconquassa un attimo? A me e al Dennis Jack è il fatto che abbiamo più volte analizzato il testo di questa canzone qua, no? E la domanda... E la domanda è sempre la stessa. Cosa vorrà dire tipo sucking das canto? Allora, c'è uno che scrive canto che si fa ciuccio. Vabbè, comunque fateci sapere la vostra. Scriveteci sulla nostra fanpage Masterchef 90, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando. Adesso arrivano gli Inner City e quindi facciamo una roba figa, perché questi qua facciamo le robe fighe. Questa è Do You Love What You Feel dall'89. What You Feel, come lo vedete.

0: Smiling People con...
1: bella, bravo. Ti sei anche tolto la maschera per sta cagata. Bravo, complimenti.
0: Parliamo di Smiling People? No, l'abbiamo ascoltata bellissima dal 2002. Oddio, non è che fosse proprio una delle mie...
2: Hai detto bellissima, non è che fosse una delle mie...
1: No, bella per gli altri.
0: Andiamo avanti con Dana Dawson, Three is Family. Adesso fra le cantanti famose del periodo c'è Crystal Waters, come cazzo si chiama, che è abbastanza... cioè è messa sul MILF decotto, ma non troppo. Poi c'è la Sissy Peniston, che madonna, vabbè. Poi c'è Alton Tay, che col passare degli anni, cioè man mano che era giovane,
2: no, che era giovane non significa,
0: nel senso che è nata giovane. Poi c'è stata
2: una mia amica è nata vecchia
0: con l'amica,
2: non parlo più, basta.
0: No, volevo dirvi che col passare col passare degli anni, poi dopo cosa è successo? No, fammi parlare.
2: Sì, ma la domanda è
0: che cazzo c'entra tutto questo con Dana Dawson.

0: Cats, Shine on Me, Praise Cats. Poveri gatti, poveri gatti, compreso il mio, che abbiamo. Che belli sono i gatti quando andate a castrarli, però,
1: Perché?
0: Sì, l'ho portato oggi, la cazzo del. Perché ne ho due. Io amo gli animali.
1: No,
0: vabbè, comunque, mi è capitato il gancio per il titolo. Praise Cats, Shine on Me, miau! Dal 2001, scusate, perché ho letto due? Perché ho ormai le cose, ho l'edema che mi sta avanzando.
1: Hai le catarotte.
0: Le cataratte rotte.
1: Le catarotte.
0: Praise Cats con Shine on Me dal 2001. Adesso arriva quella cosa che finalmente taglia in due, esattamente come i testicoli del mio gatto, il programma in due parti assolutamente uguali fra loro. Ascoltiamo Antoine Clamaran and the Cube Guys con You Got the Love. Arriva il momento del remix today.
2: Masterchef 90
3: present.

0: sicuramente tra i miei producer preferiti. Oggi è un programma un po' polemica, ce l'ho con tutti quelli che mandiamo nella nostra playlist. Forse lo sto confondendo. Uno dei DJ producer più noti fin dai primi del 90, passato più volte in quel periodo, uno di quelli che ha fatto storia. Dal nostro Dennis Jack, se potessimo mandarvi tutto quello che ci diciamo in interfono, ma non mandare proprio tutto. Ma l'ho confuso! Antoine Clamaran and the Cube Guys. Perché i Cube Guys mi ricordano sempre le patate con doppia frittura, la doppia cipolla e la salsa e il ketchup. Ci prendiamo una piccola promo pausa e poi torneremo a fare molto con quelle robe che caratterizzano puntualmente il nostro rientro per la seconda parte. Una roba non è proprio dance, non è neanche da un tempo, ne via di mezzo, quelle cose che ti fanno ballare però sedere, col culo su e poi il culo giù, Torniamo con CNC Music Factory, Everybody Dance Now! No, trano molto, state qua!
1: Masterchef 90!
2: Masterchef!
1: Con Cecco Corbasce e Daniels Jack!
2: Come back soon! Back in the 90's!
1: Dance Floor!
3: Ciao a tutti, sono Mario Fargetta che parlo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor!
2: Excuse me!

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel Gia.

0: tornati su Masterchef 90 con Cecco Corvasce, Dennis Jack e soprattutto tornati con CNC Music Factory, yeah, con Gonna Make You Sweat, ti faccio sudare. Una traccia da record, non soltanto per la quantità, insomma, di pezzi venduti, ma se non altro anche per la lista di film per i quali ha fatto la colonna sonora. In ordine, solo per citarne
1: da capo.
0: In ordine, solo per citarne alcuni.
2: Citarni.
0: In ordine, solo per citarne alcuni. Gidarne.
3: Da capo.
0: In ordine, solo per dirne alcuni. È meglio, vabbè. Il padrone di casa, Sister Act, Space Jam, Una settimana da Dio, Robots, Jarhead, Old School, ma soprattutto Chick Little.
4: Amici per le penne.
0: Io su questa qua adesso, Dennis Jack, oggettivamente, che cazzo di commento posso fare? Minchia, raga, non mangerò più il McChicken per una vita adesso. Vabbè, andiamo avanti che meglio. Arriva Corona con Rhythm of the Night, Evergreen.
5: Andiamo.

0: featuring Talisa con Make It Right Now. Bella, bella, ma troppo bella. Dal 93 cos'è che avevo io? 16 anni, che sono bello anch'io. Singolo d'esordio del DJ Diego Abare Aba. Del DJ Diego Abaribi, brano che nacque come una demo casalinga, solo strumentale, sentite qua, fatta con un computer Atari. Ma quale? Quello con cui io giocavo, che c'era Defenders, che c'era l'astronave piccola, Space Defenders, quella roba. E lui ci ha fatto un brano.
1: Sì.
0: Poi, negli studi della Time, fu dato in mano a Talisa. Cosa?
2: Cosa?
3: Il disco. Ah. Cosa?
0: Che non solo pomeriggio scrisse e cantò il testo di quella che poi è diventata una delle hit più ballate, cantate, suonate negli anni 90. Va bene, andiamo avanti che è meglio. Va, arriva Gala con Freed From Desire dal 95, quindi ancora grandissima dance italiana in Masterchef 90.

0: proposito di Man in Italy, Yusura, l'abbiamo ascoltati con Open Your Mind al 92.
1: Yapo la capa!
0: Primo singolo di Yusura, vincitore di quali dischi d'oro, creato campionando New Gold Dream dei Simple Minds, una cosa che abbiamo già detto più volte, ma soprattutto aggiungendoci questa roba nuova. È un cane che abbaia in levare. Com'è che abbaia un cane in levare? Perché così? Quando mi hai detto che la maschera ti dà fastidio al naso, secondo me questa mancanza d'ossigeno incide sulla calotta cerebrale. Allora andiamo avanti con un po' di raffinatezza pura. Arrivano questi milord della musica dance del periodo fuck, posto toilet paper, fuck, pussy, lick the pussy, yeah, fuck, kiss my ass. Gula l'ho aggiunto io. The Outer Brothers con Pass the Toilet Paper nella Aladino Remix. Open your mind.

0: Era Monella con Change da 94, canzone dal testo piuttosto impegnato, mi scrivono i miei autori, è vero. Anche perché è talmente difficile da tradurre che chiediamo aiuto a Google Translate.
1: Vuoi cambiare? Vuoi davvero cambiare?
0: Più o meno.
1: Vieni con me se vuoi cambiare.
0: Ci penso.
1: Cambiare.
0: Sì.
1: Vuoi davvero cambiare?
0: Tra Change e Confusion mi ha insegnato tutte e due. Comunque era un periodo in cui Monella faceva veramente il culo ai passi.
2: Il passi.
0: Mi sono immaginato Monella che si incula i passi. Va bene. No, poi l'ho visto in Sempione un mese fa e quella faccia mi è rimasta impressa. Andavo col passeggino.
2: Andavo col passo.
0: Va bene. E a questo punto arriva quella cosa che finalmente dà adito a dare un senso a se stesso, Dennis Jack. Perché? Perché fondamentalmente prende in questo caso, come nella maggior parte dei casi succede, 4-5 pezzi e li fonde fra loro in un'unica apoteosi, in un grandissimo amplesso, in una frank... No. Ascoltiamo il mega mashup di Dennis Jack.
3: Master Jack 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Era il mega mashup di Dennis Jack in questo momento. Stai tranquilla, stai tranquilla. Abbiamo ascoltato i 49ers con Touch Me e poi dopo Sueño Latino, che schifo. Vabbè, dai, sì, ok, bello, altrimenti poi mi scatta la polemica. Vabbè, bello, bellissimo, bravo. Snap con Mary Had a Little Boy, molto bello, molto bello. Mary Had a Little Boy, vabbè. 24/7 I Can Stand It, W Piston Go. È il caso invece di andare. Per ciò che ci riguarda, è stato bellissimo stare con voi. Grazie, grazie a Dennis Jack.
1: Daniel's Jack.
0: Vabbè, grazie a tutti. L'appuntamento è per la prossima. State con MasterCheck 90. Ciao, ciao.
2: MasterCheck 90. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We'll be back. It's all about the dumb.